cuore susurra, murmura, murmura, te va a cucciarla a età altura.

0: bunları?
1: Silestrel qua.
2: No.
1: Sì.
2: No, mamma sta ascoltando la musica. Lei.
1: Io clicco questo.
2: Cosa?
1: Io clicco questo.
2: Fare che?
1: Giocare.